0: Ciao, siamo i Tempo Sognato e stai ascoltando Radio Progcore, l'unica vera stazione
1: Progcore Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.